dove l'hanno nascosta. E là, non è vero, e là, non è vero, e là, non è vero.